tambi, mbuluko tambi tambi, bimba tambi tambi, wamu tambi tambi, kanda tambi tambi, kanda tambi tambi, wamu tambi tambi, kanda tambi tambi.